va ormai. Riamio e si è rotto mai. Entrana fieia e affu ormai. Perfina storan iai di ormai. Papira estamman famai.